0: KTM vanno effettivamente in controllo, nel mero il drone gli sta dietro.
1: Il drone è